Sapeva guardarsi, amica Rosy, Rita, questa mia, che è la figlia, però per incontrarsi, e per aspettare di fare, mi sappiamo di farmi, mi chiede infantata, quando mi piace ella, non la vi manchi, o corrio. Que voy a hacer? Que la mía yo voy a encontrar a mi hija.